qualcosa in mia presenza. Deja las cosas urgentes y dedícate a lo importante.